0: piaciuto a voi.
1: Revisio il Dallamo.
2: Schivano qui, ma di un soppolto grivno.
1: Ian Sine Sodonku Radio. O Magyar Zene Rádiója.

dalli poi lo smarrighi poi con gli occhi schrai si va pura pinta si rosvoi che gli annetterem per non stare a lem merta cadnam.